0: Sono una cosa di dire.
1: Hold up for about 5 seconds.
0: All right, we're going to be upstairs.